0: Sottili! Sottili!
1: Ti sente, ti sente.
0: Lei sto dietro, sottili!
1: Non so dire da paese non a lui, ego. Le due catarici, sto solo male.
0: E si, pre? E si, panna fermarsi.
1: Ma ti mangi sta? Tu ora due catarici?
0: Resta, vieni.